0: 하시오. 불쌍하고 가련한 사람들 다 흥부를 찾아오소. 나도 날부터 기민을 줄한다. 얼씨구 나 절씨구
1: 얼씨구
0: 얼씨구 죽구나 지화자 좋네. 얼씨구 절씨구야
1: 잘한다.
0: 나도 날부터 기민을 줄한다. 얼씨구 나 절씨구
1: 얼씨구
0: 얼씨구 죽구나 지화자 좋네. 얼씨구 절씨구야
1: 잘한다.
2: 아, 루로님 진짜 대단한 것 같아요. 그런 성량과 그런 열정. 아.
3: 차근차근차근차근차근차근차근차근차근차근차근차근차근차근차근차근차근차근차근차근차근차근차근차근차근차근차근차근차근차근차근차근차근차근차근차근차근차근차근차근차근차근차근차근차근차근차근차근차근차근차근차근차근차근차근차근차근차근차근차근차근차근차근차근차근차근차근차근차근차근차근차근차근차근차근차근차근차근차근차근차근차근차근차근차근차근차근차근차근차근차근차근차근차근차근차근차근차근차근차근차근차근차근차근차근차근차근차근차근차근차근차근차근차근차근차근차근차근차근차근차근차근차근차근차근차근차근차근차근차근차근차근차근차근차근차근차근차근차근차근차근차근차근차근차근차근차근차근차근차근차근차근차근차근차근차근차근차근차근차근차근차근차근차근차근차근차근차근차근차근차근차근차근차근차근차근차근차근차근차근차근차근차근차근차근차근차근차근차근